0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Con Mauro Tonello la mattina presto c'è Botta da 90 da non dimenticare, segnatevelo, svegliatevi presto anche voi insieme a noi ovviamente per sentire il sound degli anni 90, grande vibration anche questa mattina. Salve DJ Nick, partiamo con Mr. Ricky che salutiamo, il disco Tramba, troviamo anche Simon J con Luthang e poi Blackwood con I Miss You.

0: Road, produzione questa italiana, anche se lei è di New York City con I Miss You. Sentito anche Simon Jay con Low Thug, in apertura invece Mr. Ricky con la sua disco tramba. Ci fermiamo tra un po', un grande classico sicuramente vi farà sobbalzare dal luogo ove siete per gala.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Perché i suoni a 90 devono essere ascoltati a volume bello sostenuto. Con Mauro Tonello riportiamo insieme a Let a Boy Cry di Gala, troviamo anche Carl featuring Music Mike con la sua Disco Fever, troviamo anche The Temporary, la voce di Maya con Feel It, e poi loro grandi Smoke City, Mr. Gorgeous. Questo è il remix di Mood to Swing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I passed

0: Walk City, Laura Mister, Gorgeous, che bella canzone, è bella risentirla, ha fatto molto piacere. Troviamo anche Temporary con la voce di Maya, Filita, c'era anche Carl e Music Mind, per tu invece Animal Cry, lei la grande gala. Ci fermiamo questa mattina come sempre a quest'ora, vi lascio con la Family, da Mauro Torello di Genica, è tutto, a domani.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Company. Radio Company.

0: Kind of Magic. Loro sono i Queen. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family.
1: Buongiorno.
0: Come va? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, voi come va da quelle parti?
0: Tutto benissimo, devo dire che in questo 2 giugno del 2026, allora se ieri c'erano un po' di persone che non hanno fatto il ponte, quindi lavoravano lo stesso, stamattina ovviamente traffico maggiormente ridotto. Anche perché poi stasera, ragazzi, bollino nero da tutte le strade per il ritorno.
1: Ah beh, infatti,
0: ragazzi,
1: devo dire sì, tornare oggi paura, Tra l'altro, sì, se non sbaglio c'è stato anche il Rimini Wellness. Quindi sai, ci sono quei, sai quando si accavallano una serie di eventi,
0: sì.
1: Per cui sì, c'è il ponte, sì c'è bel tempo, sì la gente va al mare, sì la gente lavora. E poi magari ci sono anche degli eventi per cui la gente si sposta in massa.
0: È stato questo weekend che c'è stato il concerto di Vasco. Era Rimini o Riccione, da qualche parte, da quelle parti lì, se non sbaglio. E quindi magari qualcuno,
1: guarda, non lo so,
0: qualcuno magari ha agganciato subito anche quello. In ogni caso, anche stamattina facciamo l'appello, perché vogliamo capire esattamente chi, in ogni caso, anche oggi è sveglio a quest'ora ed è sveglio magari per andare a lavorare.
1: Scusami, 30 maggio a Rimini.
0: Il 30 maggio era, se non sbaglio, sabato. Era sabato?
1: Era
0: sabato,
1: sì.
0: E quindi vedi, qualcuno secondo me ha agganciato il weekend, tornerà da Rimini magari proprio questo oggi pomeriggio.
1: Mamma mia, Rimini pienissima.
0: Quindi praticamente da Rimini ci sarà il mondo. Infatti,
1: in effetti, ad andare, sai che io sono stata a Senigallia, che ovviamente per andare a Senigallia, cioè la strada che ho fatto io, ad un certo punto superi, ok, la strada che ti porta a Rimini, e ed era molto molto trafficata.
0: Beh, ma certo,
1: cioè, zona Bologna, zona.
0: Sì, sì, beh, è già trafficata di per sé quella strada lì, figuriamoci. Comunque, in ogni caso,
1: comunque,
0: buona festa della Repubblica, amici e amiche, perché questo,
1: sì,
0: è il 2 giugno, festeggiamo la festa della Repubblica. Tra l'altro, quando è che è stato restituito il 2 giugno? Che non c'era, non è da tanti anni, è da una decina d'anni che è stato restituito il 2 giugno, se non sbaglio. Se non sbaglio, lo hai reintrodotto quale presidente della Repubblica?
1: Allora, la festa della Repubblica del 2 giugno è stata ripristinata come giorno festivo dal 2001, perché nel 77,
0: no, molto di più.
1: Sì, perché nel 77 era stata abolita come festività infrasettimanale per via della crisi economica, e spostata la prima domenica di giugno. Quindi alla fine il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha scelto di ripristinare il 2 giugno nella sua data storica.
0: Però sono già passati, quindi 25 anni. Io pensavo fosse tipo 10 anni fa. Figurati.
1: Beh, ieri ho avuto ieri eravamo io, il mio fidanzato e i nostri due amici, stavamo parlando di Britney Spears, no? Parlavamo del fatto che Britney, ahimè, oggi
0: è
1: un po' il fantasma di se stessa. E Riccardo diceva: sì, lei è stata fortissima negli anni 90. No, erano gli anni 2000. Sì, vabbè, ma
0: fine anni 90.
1: Cioè, sì, vabbè, effettivamente, sì, sì, magari dal 98. Però abbiamo quella roba lì che ti sembra un po', ti sembra passato ieri, un po', cioè ti sembra passato poco, e un po' ti sembra passato un'eternità.
0: Vabbè,
1: cioè, una sensazione stranissima.
0: Poi anche c'è da dire che lei non è più in attività da un bel po', cioè ha fatto qualche featuring, ma buttato dentro proprio di striscio, non ce la fa, poverina, mi fa anche una certa tenerezza.
1: In tutto questo, buongiorno, presente, sveglia dalle 4:30, adesso sto stirando. Io veramente, guarda, allora, a proposito, ragazzi,
0: no, ma
1: domanda,
0: sembrava che lo dicessi tu.
1: No, lo sto
0: abbiamo
1: dicendo,
0: detto leggendo a Rossella.
1: Sì, leggevo un messaggio di Rossella, e se mi lanci cortesemente, Sisma, un sondaggione, così di prima mattina.
0: Sondaggione!
1: Ma voi stirate? Perché l'altro giorno ho fatto una chiacchierata con mia mamma.
0: Sì, allora, l'abbiamo già fatta.
1: Sì, ne abbiamo già parlato.
0: Ormai penso che tutto il pubblico, Baby Brain, penso che tutto il pubblico di Radio Company sappia che tu non stiri più perché stendi bene.
1: Cacchio, pensavo.
0: No, vero Ale?
1: Vabbè,
0: che ne abbiamo parlato.
2: Ogni tanto
0: ci sta. Ma ci sta, come. Perché
1: dici
0: comunque
1: che ogni tanto torna.
0: Ogni tanto torna,
1: domanda,
0: soprattutto perché qualcuno ci ascolta.
1: No, perché l'altro giorno parlavo con mia mamma del fatto che lei deve stirare tante cose. Io le ho detto: mamma, tu stiri tutto, stiri anche le lenzuola, gli asciugamani. Cosa, Ale?
2: Mia mamma le mutande.
3: mutande.
1: Le mutande. Sì. E quindi mia mamma si passa 2, 3, 4 ore a stirare. Io non stiro. Quindi io le ho detto, pensa quanto tempo libero. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che ci sono dei vestiti che devi stirare. Quindi magari quelli, io ho il ferro verticale, vabbè, li stiro al volo. Ma la mia domanda è: quanta gente stira e quanta gente non stira? L'abbiamo già fatto? Può essere.
0: Ma
1: non
0: sì,
1: ricordo,
0: ma chi se ne frega, possiamo rifacciamolo di nuovo. Ma in ogni caso, io stiro solamente quando appunto è necessario. Un po' come fai tu, però non ho il ferro da stiro verticale. Ho quello normalissimo, tiro fuori l'asse e stiro, che ne so, una maglietta. Se proprio vedo che è indecente, devo stirarla. Quando però devo andare via di casa. Quindi sì, non è che la stiro.
1: Sì, prima. Cioè, tu la stiri quando dici quando devo mettere quella maglia. Sì, esatto. Sì, però ecco, a me quella roba lì. Guarda, io il ferro verticale lo amo perché semplicemente appendo il vestito dove e lo stiro così. Perché a me quella roba di tirare, io sono molto pigra in questo, tirare fuori l'asse, tirare fuori.
0: Mi stai per fare acquistare un nuovo elettrodomestico?
1: Sì, allora sismatico. Io te lo consiglio tantissimo il ferro verticale. Allora, certo. Ammetto, guarda che io l'ho comprato, sai perché, chi me l'ha consigliato?
0: Mettiamo la base, che questa cosa mi inquieta, scusa. Che influencer?
1: Mauro Tonello.
0: Ah, beh, vabbè.
1: Lui è il mio. Io influenced by Mauro Tonello. Lui che me l'ha fatto comprare. Devo dire, allora, ammetto che non stiri col ferro verticale come stiri con l'altro ferro. Cioè, la roba non viene così bene.
0: Certo che non viene.
1: Comunque devi essere capace. Io non è che sono bravissima a stirare. Però cavolo che comodo.
0: Beh certo. Comunque Mauro Tonello è influencer senza essere un influencer, cioè capisci?
1: Ah sì, cioè, lui ti influenza. Vabbè, ma questa non
0: muove le masse, ragazzi.
1: Perché c'è differenza tra gli influencer e le persone famose.
0: Sì, ma non è neanche, cioè, allora c'è differenza secondo me tra gli influencer e chi realmente influenza la tua vita proprio senza essere sui social.
1: Sì,
0: capito?
1: Mauro Tonello, Oprah Winfrey, Maria De Filippi, la regina Elisabetta, pensare, Francesco Totti, sono Maradona, sono quelle persone, Brad Pitt, capito? Quelle persone che dici wow.
0: Scusate, ma io ho una domanda. Ma Maria De Filippi ha una pagina Instagram personale?
1: No.
0: Ma sai che non l'abbia? Non credo,
1: Maria,
0: vero?
1: Ce l'avrà, ma aspetta che guarda. Ce l'avrà, ma non sarà personale, sarà gestito.
0: No, vabbè, nel senso che lei.
1: Ti devo dire una cosa.
0: Prego, la segui.
1: Ah, no, vedi, Maria De Filippi page. Maria De Filippi official page 140.
0: Solo farlocchi.
1: No, sono fatte sicuramente gestire da qualcuno. Ah, allora, cambio completamente argomento, perché tanto passiamo di palo in frasca. Lo sai che è uscita su Prime una serie TV che si chiama Off Campus?
0: Sì.
1: Che parla praticamente di una squadra di hockey del liceo e delle loro varie storie d'amore, varie, okay, eventuali.
0: Sì.
1: E ovviamente questa serie TV è diventata... è diventata famosissima perché i protagonisti di questa serie TV, che sono questi giocatori di hockey, sono dei ragazzi di 25 anni, cioè gli attori hanno 28 anni, però interpretano degli studenti, no?
0: Sì.
1: E sono
0: vabbè. Sì. Fighissimi.
1: Ma fighi, e sono praticamente, passano il loro tempo a petto nudo.
4: Ma complimenti.
1: Sisma, te lo giuro, involontariamente ho il feed di Instagram invaso.
0: Vabbè, involontariamente.
1: No, non è che li ho cercati, io...
0: No, allora il feed di Instagram va in base a quello o che ti viene inviato e che comunque guardi. Quindi non raccontarla a me.
3: E ci siamo
0: perché
3: capiti, vero?
0: Quello che ti arriva su Instagram non è stato un caso.
1: No, allora forse non, perché non, nessuno me l'ha inviato. Però forse, a proposito, mi hai fatto venire in mente che devo mandare a Giulie qualche petto nudo. Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: ecco,
1: che me
0: esatto,
1: l'hai detto.
0: Proprio lì. E così riempiamo ancora di più il feed di Instagram. In ogni caso, amici, dai che facciamo un po' un excursus dei messaggi di ieri con il nostro Alessandro De Biasi, che salutiamo, tra l'altro, poverino, non ha proferito parola nemmeno lui stamattina. Sei vivo?
1: No, lui ha detto che sua mamma stira le mutande. Questo,
0: esatto,
1: è stato il suo.
0: È vero. Tu è quello che
3: Andiamo?
0: Hai detto, giustamente, dai, il tuo contributo. Sì, stai tranquillo.
5: Ma mi casa, quando Mauro Tonello vi dice: vi lascio nelle ottime sei mani della family.
6: Buongiorno, sono Bairo. In realtà, io mi chiamo Brian.
1: Grande Brian.
7: Ma vi siete persi
3: latte e cioccolare.
4: Good morning, ladies and gentlemen, kids and children, live from the microphone or radio company. Let's go to the family.
6: Comunque oggi operativi direzione Jesolo per lavorare.
7: Sì, ma che cosa? Non so.
8: Il camionista presente all'appello per lavorare.
9: No, direi che non siete gli unici che lavorano oggi. Io sono in macchina e sto andando a lavoro e sono in turno in ospedale. Ciao, buona giornata.
10: Oggi al lavoro e tutti i responsabili fanno ponte.
11: Ma ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
12: Ma quale ponte? Io devo andare a lavoro perché siccome c'è tanto lavoro adesso, o recuperavamo la giornata o venivamo, abbiamo deciso, preferito venire piuttosto che stare lì un'ora in più a recuperare ogni giorno.
13: Buongiorno, sono Mercy. Sì, senza offesa, ma oggi vi odio tutti.
7: Perché? Perché?
1: No, ci sta, era ieri.
0: Ma anche oggi in realtà la situazione non cambia più di tanto. Allora, esatto, allora prima di partire con la canzone che stiamo per mettere, ragazzi, siccome questa canzone non aveva un intro lungo e quindi va annunciata come si deve, a me dispiace un po'. Allora, bella la programmazione musicale, come sempre, del nostro Fabio De Magistris e dell'ufficio musica, ma mi dispiace solamente che sia oggi. Oggi che ha sicuramente una giornata in cui ci sono meno ascoltatori, perché qualcuno di voi sicuramente sarà a letto a dormire, ed è giusto così. Però questo disco meritava proprio un entrée, capito? Da stendere proprio il tappeto rosso, perché è uno di quegli anni. Ecco, sono passati, credo, quanti, ormai 20. Ormai 20.
1: Ma perché dirlo?
0: Ormai 18 anni. Questo disco in realtà è preso da un disco ancora più vecchio degli anni 90. Ma questa versione qui, che ha fatto particolarmente successo poi negli anni 2000, è diventata quest'anno maggiorenne. Quindi, Guru Josh Project con Infinity.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tiento su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno, sommersi, prima mezz'ora tutta vostra, dai, vediamo.
1: Sì, volevo dire solo una cosa molto bella, non so se l'hai visto sui Pinguini Tattici Nucleari, a proposito della canzone Sorry, scusa lo sento, hanno fatto una cosa molto carina loro per promuovere questa canzone, e cioè con il loro furgoncino hanno girato un po' di varie parti dell'Italia, hanno raccolto un po' di scuse, una sorta di c'è posta per te, e sono andati a suonare il campanello delle case di alcune persone con la persona che doveva scusarsi, sono arrivati col cartello sorry scusa lo sento, la persona al fianco che diceva tipo scusa non ti sono stata abbastanza vicina nel momento in cui stavi ma bellissimo. Bello. No, loro sempre originali.
0: Beh, carina come idea.
1: Sì, sì, ma sì, tra l'altro poi ti arriva a casa Riccardo Zanotti, sai, così proprio non è male.
0: L'unica cosa è che devi sapere chi è, perché ma in tanti, secondo me, sai che in tanti lo confondono con Andrea dei Pampers.
1: Sì, loro due si scambiano sempre. Va bene, comunque, buongiorno amici, questa è la parte dedicata ai sommersi di questo 2 giugno 2026, ci sono i vostri vocali.
2: Buongiorno ragazzi, sì, anche stamattina si lavora, direzione ospedale, Vicenza. Buona giornata.
3: Buongiorno, presente al lavoro in camion come tutti i giorni.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Comunque domenica c'è stato anche il Gran Premio del Mugello di MotoGP, ecco. Quindi aggiungi anche quello. Buona giornata, Francesco da Padova.
1: Sì, perché dicevamo prima che ci sono un sacco di eventi e manifestazioni che sono proprio accadute in questo lungo ponte.
0: E tutte a Rimini praticamente, tutte quella zona
1: lì. In Emilia Romagna. Ma cosa succede in Emilia Romagna? Scusate.
0: Posto ricco di eventi.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Spagna. Qua essendo un regno, evidentemente non esiste la festa della Repubblica, perché è il regno spagnolo. Qui si festeggia la festa dell'Ispanità, che è a ottobre, però. Quindi certo, oggi vita normale, eh? Ufficio, auto, ufficio e lavoro tutto il giorno come nulla fosse. Un abbraccio forte, ciao Dennis.
1: Ciao.
0: Io adoro Dennis, perché lui ha chiaramente la cadenza spagnola,
1: è
0: no?
1: Spagnola! Che a me mi fa un certo che sempre sentire che è una monarchia ancora la Spagna. Cioè, ogni volta
0: in
1: che...
0: In tanti luoghi c'è ancora la monarchia.
1: Sì, sì, no, certo. Ma qui in Europa, sì, non così comune, ecco.
0: Sì, è vero, ti fa un po' impressione. Ma quando sono andata in Thailandia, anche lì ovviamente hanno tipo il re, no? L'imperatore, il re. C'era, mi raccomando, mai offendere in pubblico il re.
1: Beh,
0: non che ne avessi mai avuta l'intenzione.
1: No, certo.
0: Cioè, nel senso, perché
1: però
0: dovrei mai. È giusto saperlo, non che io ne avessi mai avuto l'intenzione. Non devi neanche calpestare i soldi dove c'è la faccia, in cui c'è stampata la faccia del re. Non che io ne avessi mai avuto l'intenzione, però no. È un po' come quella roba quando ti ferma la polizia in macchina e tu pensi, oh mio Dio, ho delle armi in macchina.
1: No.
0: Non che io abbia mai avuto delle armi. Come quando vai in aeroporto, passi sotto il metal detector e pensi, oh mio Dio, sto per caso trasportando della droga, delle armi.
1: Ma
0: no,
1: tu
0: certo
1: al re della Thailandia non credo che volessi fare nulla, no?
0: Ma figurati. No, però sai quelle robe là che dici, oddio, spero di non insultarlo per sbaglio.
1: Se ti capita, no, mai, non fatelo se andate in Thailandia.
0: Mai.
1: Questa è Radio Company, la Family, c'è Luca Carboni con Happy.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: deciso di prendere un aereo oggi, quindi dovremmo essere in collegamento, ecco, con la cabina di pilotaggio di un aereo che sta atterrando all'aeroporto di Treviso. Gio, ci sei? Vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, ma in realtà sono già entrato dentro una specie di minivan, quindi praticamente sono già in direzione radio.
0: Ah,
1: cioè,
0: vabbè.
1: È stato un atterraggio molto veloce.
0: E perché io ti sento ancora sull'aereo?
1: No, non è un aereo. Cioè, nel senso che, a parte il fatto di farti gli affari tuoi, cioè, nel senso che come io stia arrivando in radio, sono affari miei. Comunque, in realtà sto arrivando e sto tenendo monitorato anche la questione meteo.
0: Bene.
1: Questa meteo che attualmente ti preoccupa un po', però siamo positivi, quindi va bene. Dai,
0: sì, calcolando che rischierò la mia macchina pur di farti stare tranquillo, perché sennò...
1: È una tua decisione. Tu questa mattina, intorno alle 10...
0: Ti ho detto, guarda, tiro fuori la mia perché...
1: Messaggio.
0: Vabbè...
1: Mi hai mandato un messaggio e mi hai detto: guarda, oggi ho deciso di tirare fuori la macchina. Io ho detto,
0: solo per te, ma pensa che amico che ti ritrovi. Cioè, rischio la mia macchina purché tu non ci sfracassi le scatole con sta cosa della grandine.
1: No, allora, io sono qui a chiedere aiuto agli ascoltatori. Potreste regalarmi, che cavolo ne so, quei peli che coprono le macchine.
0: Ma compratelo. Cioè, la radio ti dà 6.000 euro al mese, cioè investili quei 200 euro.
1: No, qualcuno potrebbe, ma cioè, magari uno gli avanza e gli dice: guarda, te lo dono, Giovanni, non ti preoccupare, tanto se lo
0: come
1: dà,
0: sempre devi scroccare, non c'è alternativa.
1: Comunque è una cosa che facciamo di coppia insieme, scroccare, sì. Ricordatelo.
0: Vero, imparo dal maestro in questo caso. Ti aspettiamo, dai, nel frattempo io tra poco cerco di capire che fare col Millennium Mix, che fare con i compleanni. Oggi sarà proprio orribile, nel senso che nessuno compirà gli anni, sappilo, sono da solo.
1: No, chiama il presidente Mattarella, facciamo gli auguri per la Repubblica, no?
0: Sì, ho capito, però Mattarella ha coraggio di tirare pacco, sai.
1: Ah, vabbè, esatto, Mattarella. Però vabbè, no, chiama un altro, un politico a caso. Dai, vabbè, auguri per questa Repubblica. 80
0: se qualcuno
1: anni,
0: stamattina si è svegliato con, diciamo, le sembianze di Mattarella, anche solo a livello vocale, 333-2688-688. Ti aggiorno tra poco, va bene?
1: Ok. Dai.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: giovane abbastanza incredibile, che si chiama Jackson Oswald, che a 12 anni fa degli esperimenti nel garage, ok? Si ritrova lì con dei cacciaviti, dei trasformatori e delle varie cose, ed è riuscito, pensate un po', a realizzare la fusione nucleare per un progetto scolastico. Che progetto è che ti fanno fare la fusione nucleare? Vabbè, tutto con strumenti recuperati in casa, ok? Esperimento che ha funzionato, diciamo, la notte prima della fiera scientifica. Va molto di moda in America, no? Portare il progetto di scienze a una fiera, poi girano i professori e ti danno un punteggio. Purtroppo però, diciamo che i genitori hanno sentito questo rumore, ok? Fuori casa. Questo è il rumore di un contatore Geiger per capire effettivamente quanta radiazione c'è in giro, e si sono ritrovati l'FBI alla porta, che fanno: scusi, suo figlio sta facendo cose strane nel garage? Ed effettivamente sì, hanno trovato una specie di reattore nucleare minuscolo, comunque pericoloso, però quella storia, diciamo che ha ispirato un po' Jackson. Ha detto: ok, io sono riuscito a fare questa cosa incredibile, che cosa potrò fare della mia vita? Lui adesso lavora su intelligenza artificiale e ricerca hardware, quindi una grande testa, un grande lavoro. Certo, non è di ispirazione adesso alle nuove generazioni, insomma, costruitevi il vostro piccolo reattore nucleare, fate i fisici, no, evitiamo in questo caso, cioè fate le cose controllate, oppure ritorniamo ancora una volta a collezionare figurine, che secondo me è cosa buona e giusta. Va bene, Millennium Mix anche oggi scelto da Mauro Tonello e mixato da DJ Nick. Iniziamo con Dua Lipa, la sua Illusion.
1: Millennium Mix, i successi del millennio. Everybody dance now.

0: il Millennium Mix di questo martedì 2 di giugno si chiude con Jazz Beats, Sing Sing Sing. Poco prima Sly Spinners, What Is Love, e siamo partiti con Dua Lipa e la sua Illusion. E tre dischi che ritorneranno domani, come sempre, mixati da DJ Nick e selezionati da Mauro Tonello. Tra poco ci sarà il comp'anniversario. Come sempre, quando uno dei due è da solo, ci ritroviamo situazioni con la C maiuscola, no? Situazioni culo proprio. Perché ci sono due telefonate, due posti occupati, tutto a posto, ma metti che succede qualcosa, sperando di no, 333-2688-688, se vuoi insomma fare gli auguri a qualcuno che oggi compie gli anni, ricorrenze particolari. Non vale fare gli auguri alla Repubblica, ok? In questo caso non vale, anche perché da quello che so la seconda telefonata sarà dedicata a una persona che è cintura nera di comp'anniversari, cioè ne richiede un sacco. E poi, cioè, speri che se ordini 28 comp'anniversari al mese per i tuoi 28 amici, almeno uno ritorni indietro poi quando capita il tuo compleanno. E oggi per fortuna è andata così. Per i prossimi giorni, da domani fino alla morte dei tempi, potete andare sul sito radiocompany.com nella sezione comp'anniversario, ok? Lì c'è il form da compilare con tutti i dati, e poi potete fare la stessa cosa anche sull'applicazione ufficiale di Radio Company. La scarichi direttamente sul tuo telefono, leggi le nostre biografie, ascolti la diretta ovunque, anche in cima a una montagna, internet permettendo, ascolti i nostri podcast che curiamo con grande passione dal lontano 2024, perché per i pischiali va bene, e anche lì c'è la sezione del comp'anniversario. Quindi tra poco, se tutto va bene, prima telefonata.
1: Ora ci sono i pischiali di Radio Company.
2: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry Scusa Lo Siento. 14:33, state ascoltando i Pischelli su Radio Company e siamo pronti per la prima telefonata del companniversario. Come detto, oggi due telefonate belle che confermate. Dall'altra parte c'è Antonella, benvenuta, ciao.
1: Ciao Pischelli.
0: Bene, sei felice che ti abbiamo chiamato? Perché quando ha detto ciao Radio Company, auguri, sei rimasta tipo imbambolata per un bel po'. Non te l'aspettavi?
1: Sì, sì. No, non me l'aspettavo, no.
0: Bene, dici che cosa accade oggi. Perché ti abbiamo chiamato?
1: Perché oggi compio 50 anni.
0: E auguri! Buon compleanno! Insomma, una tappa importantissima. Come ti senti? Uguale ieri? Peggio? Meglio? La via di mezzo?
1: No, uguale.
0: Okay. L'importante è che sia uguale anche per i prossimi
1: meglio,
0: 50 anni.
1: Meglio.
0: Ecco, meglio, ancora meglio. Allora, auguri da tutti noi di Radio Company e dai Pischelli e da chi ti scrive. 50 anni portati con una classe e un'energia uniche. Che la vita continui a sorprenderti e a regalarti tutto ciò che desideri. Auguri di cuore a te e alla famiglia speciale che ti sei costruita e che ti stima tanto. Da Peschiera del Garda ad Airola, ovunque e dovunque ti perseguitiamo. Da chi arriva questo messaggio secondo te?
1: È dalla mia famiglia.
0: Esatto, è firmato Pasqualina.
1: Sì, sì, Pasqualina e Company.
0: Pasquale, vedi, la radio, come no? Perfetta questa cosa. Come festeggerai i 50 anni? Di solito si fa grande festa, si fanno cose incredibili.
1: Sì, siamo... Aiuto, dove siamo?
0: Dove siete? Non si è sentito bene.
1: Siamo nel Chianti, stiamo festeggiando nel Chianti.
0: Che bello, offri tu, insomma, hai un sacco di quanti siete?
1: Dai.
0: 80.000, quanti ne hai invitati?
1: No, adesso siamo 5, poi festeggeremo a luglio tutti insieme.
0: Ah, un festone incredibile, vabbè, questo è l'assaggio, l'antipasto allora.
1: Sì, è l'antipasto.
0: Va bene, dai, allora, buon proseguimento di festeggiamenti, insomma, altrettanti 50 anni, dai, sì.
1: Grazie.
0: Dai,

0: Si chiama Dirty Cash Money Talks qui su Radio Company 14:41. Seconda telefonata, come detto prima, per una persona che è cintura nera di Company Versario. Stiamo parlando di... Ti chiamiamo in un sacco di modi, ma ti chiamo all'anagrafe Jessica. Benvenuta.
1: Ciao. Ciao Pischelli.
0: Vedi, sei stata per un periodo Gege, per un periodo Jessicona. Adesso sei in modalità Jessic One. Cioè ogni giorno ti chiamiamo in modo diverso. Come ti senti
1: io
0: quest'oggi?
1: Più vecchia.
0: E auguri.
1: Grazie.
0: Buon compleanno. Devo dire che sono un po' preoccupato. Ok. Perché sì, mi hai detto in privato che lo scorso anno ero comunque da solo. Però almeno c'era Gianluca Pacini a fare le telefonate. Quest'anno sono in totale solitudine. Credo di essere anche l'unico all'interno della radio. Mi fa preoccupare perché il prossimo anno a sto punto non ci sarò nemmeno io. Cioè è il tuo compleanno che funziona così o... c'è un altro motivo?
1: Ah, non lo so, magari sai, porto sfortuna io.
0: Potrebbe
1: non lo so.
0: Essere, non lo so, non lo so. Magari un giretto a Lourdes lo farei lo stesso. No, si scherza.
1: Sì.
0: C'è un bellissimo messaggio per te, molto lungo tra l'altro, che dice così: auguri alla mia migliore amica, l'unica persona capace di sopportarmi ogni giorno senza chiedere il rimborso. Molto bene. Puoi sempre iniziare quando vuoi, però, eh. E oggi sì, compio un anno in più, ma tranquilla, alla radio non diremo quanti sono davvero. 21, vero? Sì, sei maggiorenne in America,
1: sì, sì.
0: Molto bene.
1: Sì,
0: e sì. Ti auguro una giornata.
1: Sono 18enne,
0: sì,
1: l'ho appena fatti.
0: Ti auguro una giornata piena di risate, musica, torta e zero figure imbarazzanti, circa. E anche se con te è praticamente impossibile, vedi? Ci siamo capiti. Resta sempre così matta, speciale e unica. Buon compleanno, ti voglio bene. Firmato Alessia. Ah, che bello!
1: Oh, sì.
0: Che bello! Tu puoi dire, sei l'incubo di tutti i tuoi amici, mi sembra di capire, perché comunque, cioè, chiunque compie gli anni, tu hai un archivio e in automatico arriva il companiversario a Radio Company, cioè non li invii neanche più tu, giusto? È tutto il sistema.
1: Dio, ormai fa tutto quanto la I, no? Mettiamola
0: esatto.
1: Così.
0: Quindi,
1: ormai sai compleanni di amici, parenti.
0: In automatico arriva ormai tutto e ci bombardi. E quindi ricordiamo,
1: esatto,
0: persone nuove che si avvicinano alla vita di Jessica, potete lasciare tranquillamente il numero di telefono, ma non dite quando siete nati, ok?
1: Sì, perché sono un po' il terrore di tutti.
0: Vabbè, ma ci sta, insomma. A modo tuo regali un compleanno, un augurio per il compleanno alternativo. Dai, ed è bello così,
1: esatto.
0: Come festeggerai? Che combini?
1: Ma se il tempo regge, pensavamo di fare un salto al mare.
0: Oggi?
1: Mangiare, sì, mangiare una buona torta.
0: Io sto
1: anche perché domani poi dopo si ritorna a lavorare, quindi.
0: Sei in vacanza oggi, quindi sei nella cerchia di persone che sono... a rilassarsi oggi, maledetti. Va bene,
1: sì, sì.
0: Tu sei dal Friuli, giusto? È bel tempo adesso,
1: sì,
0: lì? O perché io qua vedo è quasi nero a Padova, per quello.
1: No, qui è bel tempo per ora.
0: Okay. Va bene, vediamo, quando arriva giù alle 15 magari mi trasferisco anch'io in Friuli Venezia Giulia a prendere un po' di sole, si sa mai.
1: Sì, se non arriva la pioggia prima.
0: Potrebbe essere. Jessica, ancora tanti auguri e a sto punto
1: grazie.
0: Speriamo di sentirci il prossimo anno. Io metto le mani
1: certo
0: avanti.
1: Va bene.
0: Dai, festeggia la grande. Ciao, ciao,
1: grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Company alle 14:50. Tra pochissimo parleremo di grandi cose nella seconda ora. Insomma, abbiamo delle idee incredibili, io e nel frattempo che Joe sta arrivando. E vorrei una cosa: 333-2688-688, per farsi perdonare, diciamo, di quest'ora dove, insomma, sono rimasto in solitaria in una giornata poi festiva, che è ancora peggio. Che cosa deve fare Joe per sdebitarsi con me? Magari qualcuno ha qualche idea? Deve offrirmi una cena? Deve portarmi da qualche parte? Deve farmi un regalo? Dai, scatenate un po', diciamo, la follia che c'è in voi. Al 333-2688-688 capiamo come pagherà pegno, caro Joe.
1: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, benvenuto Joe.
1: Sei ero rimasto incastrato in bagno,
0: sicuro,
1: ero
0: sicuro.
1: Ti giuro.
0: Ho controllato ogni stanza.
1: Per fortuna c'era Pietro in radio, mi ha aperto e io ero da un'ora che dicevo: mi fai uscire.
0: E magari
1: niente,
0: nel bagno delle donne.
1: Ma soltanto perché lì c'è il bidet, esclusivamente per quel motivo lì. Per il resto sapete che per me non c'è nessun problema a fare le mie cose nel bagno degli uomini.
0: Vabbè,
1: voglio
0: per
1: dire.
0: Nessun altro a dire il vero.
1: Appunto, va
0: comunque
1: bene.
0: Puoi dire l'ora e poi puoi tornare ad andare.
1: Sì,
0: se
1: infatti,
0: vuoi,
1: amici, buon pomeriggio. È stato bello essere qui con voi e ci risentiamo forse domani a partire dalle 14.
0: Grazie di essere
1: stato. Ciao a tutti,
0: noi.
1: Ciao. È 15.
2: Radio Company Time.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: si chiama Better Times su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, siamo i Pischelli riuniti finalmente anche in questo martedì 2 di
1: che
0: giugno.
1: Bello.
0: A tal proposito, auguri di come si dice?
1: Auguri di Mattarella.
0: Auguri di buona Repubblica,
1: non il si papà può della dire. Repubblica
0: vabbè,
1: attuale.
0: 80 dai. Anni di Repubblica, eccetera, quindi insomma, qui a festeggiare insieme a voi, molti dei quali molto probabilmente saranno fuori a fare chissà che cosa. Noi siamo qui invece al vostro servizio, perché è giusto farvi compagnia anche in questo giorno festivo.
1: Sì, a metà, perché insomma tu arrivi.
0: Vabbè, allora intanto mi sono presentato.
1: ed
0: è già qualcosa.
1: Anche perché Jessica mi ha detto che lo scorso anno manco c'eri, quindi va bene.
0: È esattamente questo giorno?
1: Mi ha detto sì, perché l'ho chiamata lo scorso anno per il compleanno. Scusate. L'ho chiamata per il compleanno e c'ero io e Gianluca Pacini. Scusate. E basta.
0: Jessica, mi hanno fatto gli affari tuoi. Ma che ti conosce questa ascoltatrice che scrive? Non c'era la. C'è il foglio presenze. Ci sono ascoltatori che hanno il mio foglio presenze.
1: C'è
0: qui
1: gente
0: dentro.
1: Che si segna tutto.
0: Va bene, ok. Può essere. Effettivamente quel giorno all'anno me lo prendo ogni tanto. Vabbè, dai. Allora,
1: c'è un articolo particolare, sì. No? Hai presente? Trump adesso ha rilasciato quelli che sono gli UFO files.
0: Sì.
1: Con un sacco di immagini. E io sto seguendo Adrian Fartade.
0: Okay, ho presente.
1: Le sta sfatando tutte.
0: Ah, sono tutte fake.
1: Riflessi di videocamera, varie cose. Ha buttato delle cose per distrarre, diciamo, il mondo.
0: Allora,
1: alieni e tutto il resto.
0: Le mie scelte politiche assai discutibili. devo cercare in qualche modo di mandarle a quel paese per dire sì, gli UFO esistono. Ti ricordi quando su Italia 1 facevano Mistero?
1: Bellissimo.
0: E ad un certo punto aprivano un pochino quella parte, quella rubrica del programma dedicata a... Allora amici, abbiamo ricevuto da parte vostra segnalazioni di questi di questi
1: avvistamenti
0: UFO.
1: Io conosco uno che ha mandato la segnalazione
0: che
1: a Mistero.
0: Ed era vero ed era fake?
1: Ma boh, c'era questa... Ha fatto una foto con la macchina fotografica in paese, tra l'altro. Si vedeva proprio in alto questa specie di forma proprio da disco volante. Ma dovresti far approfondire. Poi è finito anche a una specie di riunione
0: pure.
1: Di persone fissate con gli UFO.
0: Ah, Scientology.
1: Mai più.
0: Ah, perché poi gente invasata male. Però diciamo che in teoria nella maggior parte dei casi, ora io non sono un esperto dei cieli, ma nel momento in cui tu vedi qualcosa di strano, nell'80% dei casi potrebbe essere un satellite o detriti di un satellite.
1: Potrebbe.
0: Nella peggiore delle ipotesi, ragazzi, è un meteorite. E in quel caso bisogna scappare.
1: Non so
0: cioè,
1: se avete visto però, il servizio delle iene di quell'uomo che è stato rapito dagli alieni, e c'è proprio il video di lui che fa ecco, stavo guardando il computer, poi mi sono addormentato. C'è lui che si addormenta.
0: Effetto dissolvenza.
1: Da movie maker, tra l'altro, scompare.
0: Scompare.
1: Ecco, qua sono scomparso.
0: E c'è il tipo delle iene che si sente anche un po' a disagio, perché deve farvi notare che ovviamente questa cosa è fake. E lui ci rimane malissimo. Dice: tu non mi credi. In realtà è tutto vero.
1: C'è questo studio che dice: come sono gli alieni là fuori?
0: Come sono?
1: E ci sono delle persone che sostengono che siano tipo gli acari. Hai presente?
0: Della polvere.
1: I microbi, gli acari,
0: certo,
1: che sono
0: sì.
1: bruttissimi. Potrebbero essere così.
0: Allora, tra poco, soltanto per voi e per tutti gli appassionati, faremo la distinzione di tutte le razze aliene, perché esistono i grigi, se non sbaglio, esistono i verdi, non lo so, poi
1: i nani
0: da giardino con ascia, esatto, quelli tipici là dei boschi,
1: quelli senza testa.
0: Allora dai, tra poco andiamo a sviscerare la questione alieni, per fare un pochino di chiarezza anche nel nostro piccolo, per quanto ci riguarda, distinguendo quelle che sono le principali razze.

0: Road con Tissues qui su Radio Company. Abbiamo detto che avremmo parlato di alieni
1: e lo facciamo.
0: Distinzione, varie cose. Metti che un giorno ti svegli e c'è uno di quelli grigi, devi saperlo riconoscere.
1: Eh beh, certo, allora
0: non è la nonna, è un alieno.
1: È un alieno, esatto. Allora, nella maggior parte dei casi comunque non vengono con cattive intenzioni. le cattive intenzioni, le brutte abitudini. No, quella era quella canzone di Morgan che cantava con
0: Ma
1: Bubo.
0: Dipende se l'originale o l'ha modificata.
1: Ma
0: io
1: non me la ricordo più. Va bene, comunque, allora, in ogni caso, molte volte ci assomigliano, cioè sono praticamente uguali a noi, ok? Però in altri casi bisogna essere bravi a riconoscerli. Iniziamo, poi magari dividiamo questa cosa in diverse, diversi discorsi. Perfetto. Allora, abbiamo prima gli alieni grigi, okay? Sono quelli un pochino più stereotipati, presenti nei fumetti, presenti nei film, eccetera.
0: Testa allungata, occhi neri.
1: Creature extraterrestri intelligenti che costituiscono uno dei moderni, appunto, stereotipi sugli alieni nell'ambito delle teorie, soprattutto legate al complotto degli UFO, ok? Tra cui i racconti di presunti rapimenti alieni, cioè sono loro che praticamente ci rapiscono e fanno gli studi.
0: È la divisione rapimenti,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, esatto, la divisione rapimenti, bravo. Poi ci sono gli alieni nordici, quelli del Friuli Venezia Giulia, questo aggiungono, abitanti di Trepoligo Sullo, Tolmezzo, Tausia, è incredibile a volte di come siano.
0: La carne è così.
1: La carne sì, alieni nordici o semplicemente nordici, sono extraterrestri la cui esistenza viene certificata nell'ambito delle teorie sempre del complotto UFO, ok? Insieme ai grigi e ai rettiliani sono tra i tipi di alieni più diffusi nel mondo del contattismo ufologico. Quindi anche i nordici fondamentalmente vengono proprio a contatto con noi. Poi ci sono quelli più schifosi, gli insettoidi, creatura, vabbè, in questo caso si dice anche immaginaria, perfetto, con sembianze simili a quelle degli insetti o degli aracnidi. Quindi per te, che sei spaventato praticamente dai ragni, immaginati un ragno gigante con giacca e cravatta che ti dice: salve, sono qui per rapirla.
0: Uè, uaio, bello sturologio.
1: Uè, uaio, come stai? Ti dice, esatto, sono rappresentate come extraterrestri, sono utilizzate soprattutto nella fantascienza e poi ovviamente anche in quelle che sono state magari molte serie TV degli anni 80, degli anni 90, anche prima, quindi proprio anche lo stereotipo classico di quando si pensa ad un alieno a forma di insetto.
0: Ok, ci sono i nordici, ma i meridionali ci saranno?
1: I meridionali in realtà sono una razza suprema, considerata la migliore a quanto pare, governatori del mondo e delle galassie, c'è scritto, vivono
0: in trulli volanti.
1: Bravissimo, bravo, e vedi che sei preparato come me, loro sono in dei trulli volanti, velocissimi, non riesci neanche a vedere. Tra l'altro non c'è cemento in questo trullo volante perché è tutto incastrato.
0: Materiali
1: pazzeschi,
0: biotecnologie tutte loro, e tra l'altro pazzeschi. Si chiamano Wake Up.
1: Tra l'altro, in quel caso, quando parcheggiano il trullo volante, lo lasciano sempre in doppia fila nel cielo. Quindi, diciamo, brutta abitudine anche lì in quel caso.
0: Di questa cosa. Va bene, quindi, grazie a questa guida. E adesso
1: ce ne sono altri, dopo ne leggiamo altri.
0: Ancora?
1: C'è anche l'uomo rettile, l'uomo falena, ce ne sono tanti.
0: L'uomo eretto.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Bossa Nostra su Company 15:20. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo martedì 2 di giugno. Continuiamo molto velocemente con la distinzione tra le diverse razze aliene. Allora,
1: metti che diciamo, serve,
0: sì, metti caso un giorno degli incontri, no, lì davanti casa, e non sai giustamente, ma questo posso offrirgli un caffè, gli piacerà il caffè. Ecco, allora, forse poi no. Ci sono gli omini verdi,
1: okay.
0: Ok, anche questo grandissimo stereotipo, il nome dato appunto in ufologia e fantascienza ad alcune creature immaginarie extraterrestre. Attenzione, perché molte volte per omino verde si può intendere anche esseri mitologici, come per esempio i goblin.
1: Ah, ok.
0: Quindi molte volte ci si confonde.
1: Devi chiedere che si dichiari: ti senti alieno, essere verde, oppure sei un goblin?
0: Bravo, bravo. Adesso un'altra categoria: gli uomini in nero. Ok,
1: Men in Black.
0: Tipo sono
1: uomini neri o in nero?
0: No, in nero, quindi in tipo nero. Men in Black, sì, okay. Effettivamente.
1: O tipo bracciante agricolo a 5 euro l'ora.
0: No. No, uomini in nero. Nell'ambito della teoria del complotto sugli UFO, identificherebbe supposti agenti in incognito, ok, incaricati proprio dal governo americano, da poteri superiori, di intimidire e ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati.
1: È tipo Will Smith.
0: È una specie di task force che ti dice, esatto, proprio Men in Black, che ti dicono: oh, mi raccomando, tu non hai visto niente, guarda qua, e dopo ti racconto io la visione, la versione alternativa, lo sparaflash. Poi appunto l'uomo falena, molto spaventosa creatura che è stata avvistata negli Stati Uniti secondo una leggenda metropolitana, esattamente avvistata nelle cittadine di Charleston, nella Virginia Occidentale, nell'Ohio.
1: Vabbè, ma sto e guardando poi una foto, uomo falena, dai, cioè abbastanza incredibile.
0: Uomo rettile, molto presente soprattutto nella letteratura greca e latina. E poi i Volador, che nella tradizione tolteca, riportata dallo scrittore Carlos Castaneda, l'avrebbe appresa dallo sciamano Don Juan Matus. È una presunta entità inorganica, cosciente ed evoluta, che gli sciamani nell'antico Messico osservarono sullo sfondo del campo energetico umano.
1: Madonna, io ho cercato Volador su Google per avere un'immagine di questo essere alieno.
0: E,
1: mi dice parola spagnola che significa volare. Se vai su immagini ci sono un sacco di droni, quindi
0: okay.
1: I droni sono i nuovi alieni?
0: No, ma se tu scrivi Volador alieni, no, ti esce fuori un UFO, quindi boh, strano. Vabbè, amici, metti caso che vi capita di trovarli, adesso sapete come comportarvi, cioè sapete distinguerli.
1: Distinguere come comportarvi è un po' complesso.
0: Voi giocate sull'empatia, cioè magari vi va bene, ecco, quindi secondo me provate così, giocate un pochino sull'empatia, gli dite: ciao, come stai? Tutto a posto? Vedi come reagiscono. Se iniziano a tirare fuori i denti o li vedete minacciosi, scappate.
1: Metti che a 20 anni che non fai cose... con l'alieno
0: mini de verde
1: un sacco
0: appunto

0: Mars, Grenade su Radio Company alle 15.28. Si parla di traffico, di problematiche, di cose forse guidate da intelligenze superiori.
1: Bravo, ben detto, parliamo di tecnologia. Oltre 100 robotaxi si bloccano insieme nel traffico. Il misterioso blackout delle auto senza conducente. Allora, succede in una città nota per altre cronache. Siamo in Cina, a Wuhan per l'esattezza, dove diciamo sono successe anche altre cose spiacevoli, eccetera. Comunque più di 100 robotaxi autonomi si sono fermati contemporaneamente. Ok, alcuni passeggeri sono rimasti bloccati dentro le auto fino a 90 minuti e i veicoli appartengono ad Apollo Go, che è un servizio gestito proprio dal colosso cinese Baidu, credo si pronunci in questo modo. Le autorità parlano ovviamente di un possibile guasto al sistema centralizzato di controllo. Non c'è ovviamente nessun ferito grave, ma ci risiamo di nuovo. Si riporta la questione, si riporta ovviamente un punto molto importante riguardo a quella che è la sicurezza all'interno proprio di questi robotaxi. Cioè, nessuno si è fatto male, ho capito, adesso, ma poi cosa succede? E se in futuro prende il sistema, va letteralmente a farsi quel paese e ad un certo punto bam, perdono il controllo, iniziano
0: diciamo
1: ad accelerare?
0: Dovrà esserci una priorità sulla sicurezza di questi veicoli, perché guardavo un video di approfondimento l'altro giorno a livello informatico, cose
1: perché cose tue che ti piacciono a te,
0: di telecamere, cose, e molti anni fa in mezza giornata con i primi modelli di Tesla un gruppo di hacker era riuscito in mezza giornata a hackerarla completamente e prendere il controllo dell'auto.
1: Capite che,
0: cioè,
1: questo potrebbe essere
0: il volante si rigidisce e vai da un'altra parte.
1: Capite che questo potrebbe essere un problema proprio nel momento in cui perché poi dall'altra parte ci sono sempre dei geni o dei gruppi che riescono effettivamente a superare determinati controlli.
0: Si spera che investano in questa pseudo cybersicurezza delle macchine.
1: Però da quello che ho capito, soprattutto quando fai investimenti o comunque da quando migliori un sistema dal punto di vista informatico, ci sarà sempre qualcuno o un gruppo di persone che sarà talmente bravo che riuscirà ad abbattere anche quella barriera.
0: Sperando
1: quindi
0: lo facciano ai fini di testarli e poi avvisare il produttore, non per fare del male alle persone.
1: Esatto, questo ce lo si augura. Comunque state attenti, in Italia ancora la questione dei robotaxi deve arrivare.
0: No, a Londra stanno tracciando le strade, ho visto quando sono stato io, ci sono dei taxi che girano.
1: In alcune città degli Stati Uniti questa cosa sta già succedendo, sta già accadendo, non solo con le Tesla, ma ad esempio anche con le Mustang elettriche,
0: sì,
1: Ford.
0: Fanno cose.
1: In Italia molto probabilmente vedremo questa tecnologia fra un bel po'.
0: In Italia siamo arrivati a questo.
2: The Bluetooth device is connected successfully.
0: Il telefono che si attacca alla macchina.
1: E già questo è una cosa buona.
0: È il futuro.

0: Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe su Radio Company. Amici, buon pomeriggio ancora.
1: Se vuoi, dopo mezz'ora di lavoro per te, un piccolo coffee break adesso, che dici?
0: Vabbè, mezz'ora di lavoro, comunque c'è anche del trascorso prima, ah, non è che sono arrivato bello fresco, insomma.
1: 36 minuti,
0: c'è un trascorso ovviamente ulteriore. Non
1: scusa,
0: è che...
1: 34 minuti, sì, vabbè, calcolando il time.
0: A tra poco,
1: resto.
0: Amici.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma, Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Company.

0: WhatsApp.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Alexa Faithless con New Religion su Company. 15:51, amici, gli ultimi 10 minuti dei Fischelli in questo martedì 2 di giugno. Oh, e no, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, ho una piccola osservazione. Come mai è passata così veloce oggi?
0: Amico mio, lo sai, quando ci si diverte. Poi fare radio oggi è bello, dai, non c'è nessuno nei corridoi.
1: Ci controlla,
0: riesci
1: non c'è
0: a fare
1: pressione,
0: quello che vuoi, non c'è nessuna pressione. Poi alla fine metà delle persone oggi non ci stanno manco considerando, giustamente, perché magari molti stanno facendo altro.
1: Fuori sta per arrivare la grandine.
0: Puoi non dirlo, per favore? Puoi non dirlo, per favore, anche perché comunque non è che metta a disagio solo me, ma anche altre persone che magari vorrebbero sentirsi dire delle cose belle.
1: Sì, andrà tutto bene,
0: amici miei. È bello, alla fine sono tutte cose, andremo tutto bene. Comunque io piccola idea per il futuro, potremmo regalare, chi se ne frega della maglietta ormai di Company, che ormai quella ce l'abbiamo, è bellissima.
1: Il kit antigrandine?
0: No. No, polizza e casco. Noi iniziamo a regalare polizza e casco alla persona.
1: Ma costano le polizze?
0: Ne facciamo tre per tre ascoltatori. Tipo, pensa, potrebbe essere una cosa che nessuna radio ha mai fatto.
1: Ho un'altra piccola idea, sì. Io me l'hai anticipato prima. Tu sei disposto a rinunciare per sei mesi al 70% del tuo stipendio?
0: Mai
1: quindi
0: detto.
1: Farai la fattura soltanto con il 30%.
0: Mai
1: per
0: detto.
1: Darli poi all'azienda che crea una tensostruttura per coprire il parcheggio della radio, così poi non rompi le
0: allora,
1: scatole.
0: Allora, io so
1: vicinato.
0: Che era un progetto di questa emittente, c'era nell'aria, leggiava, poi non ho capito che cosa è successo.
1: Costava
0: comunque
1: più di 25 euro.
0: Non sono affari miei, poi alla fine non so dirti, quindi vabbè. Però qualcuno
1: potrebbe
0: mi
1: essere
0: detto,
1: un'idea.
0: C'era questo progetto una volta. Va bene, amici, dai, ci risentiamo tra poco con i saluti. Go!

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: I'm

0: Gordo e Rainier Zonneveld, Loco Loco qui a Radio Company, quando sta per iniziare la puntata del 2 di giugno di sì. Brutti ma simpatici, esatto. 80 anni della Repubblica Italiana, quindi auguri a noi,
1: auguri a noi
0: patrioti,
1: a noi tutti, certo, sì. Agli uomini e alle donne anche del passato, certo,
0: insomma. Sì, chiaro, anche a quelle del futuro, cioè, vuoi mettercele?
1: Certamente, certamente.
0: Per fortuna che non lavoriamo in politica io e te,
1: assolutamente, perché non potremmo mai.
0: Faremmo delle figure pazzesche.
1: Sì, assolutamente, ma bruttissime tra l'altro, sì. Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Mi fa un po' sorridere il fatto che ci sia in questo momento in uno degli schermi all'interno di questo studio la diretta live del meteo.
0: Ah sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cioè queste,
0: il radar,
1: sì, con queste cose che si spostano per capire cosa succederà.
0: Sì, di che morte dovremmo morire.
1: Io non mi preoccupo perché tanto essendo daltonico non capisco niente, cioè,
0: no.
1: Per me è tutto uguale, sono cose che si spostano e basta.
0: Non ti preoccupi perché essendo la tua macchina a noleggio a lungo termine, sì, con la casco, sì, cioè anche se c'è tipo ci si siede sopra un ippopotamo, per te non è un problema.
1: No, mi dispiacerebbe perché sennò c'è
0: per l'ippopotamo, dici.
1: No, mi dispiacerebbe perché poi dopo c'è, cioè, diventa un
0: rotame.
1: Un disagio, cioè, okay, sei senza macchina, però sì, vabbè. Insomma,
0: ma tu
1: dai,
0: al disagio da anni e anni oramai sei abituato.
1: Sì, sì, sì. Esatto.
0: Sei uno che se lo porta sul groppone.
1: Esatto.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao, buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a
0: Jimbo.
1: Questa alternanza di temperatura mi ha fatto calare un po' la voce.
0: È vero, ma d'altronde non ti sei ancora abituato all'età che avanza, mentre io invece sono avvezzo già da qualche tempo a questa parte. Beh, è un martedì 2 giugno, sì, è un martedì di festa. Noi siamo qui.
1: Travestito da?
0: In diretta, travestito da domenica, sono, sì, le 16:06 sì, e 31 secondi, siamo assolutamente 33 adesso. Siamo assolutamente in diretta.
1: Esattamente, cominciamo, forza!

0: Harris & Noir con Arthur Baker, Queen of Chinatown, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Stavo dando un'occhiata ad una cosa che riguarda, cioè l'articolo dice così: le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate. Ho detto, oh, che bello, che figa. Poi a un certo punto mi sono

0: Con Dragonette, o meglio con i Dragonette, visto che si tratta di un progetto multiplo, era la storica oramai Hello, un pezzo che abbiamo tanto ballato a metà degli anni 2010.
1: Sì, esatto, esatto. E prima ancora Annalisa con canzone estiva, adesso una piccola pausa per noi.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora, premessa dovuta, quando si parlano di queste cose c'è sempre qualcuno che un po' se la prende, perché dice ma io no, non sono così, eccetera. Sono dati che arrivano dal MEF e quindi insomma sono, vengono poi analizzati e ci sono delle classifiche, che quindi non sono delle cose oggettive che noi riportiamo, ma sono su tutti i siti di informazione, quindi cioè non è una cosa...
0: Ma classifica di che cosa?
1: Te la dico, è in pratica la classifica o quantomeno un indice che sta ad indicare quanto affidabile è o che sono la dichiarazione dei redditi di varie categorie.
0: È la hit parade degli evasori, la diciamo billboard degli evasori.
1: Ce ne sono, ci sono alcune categorie che in linea di massima, mediamente, dopo ovviamente ci sono casi e casi, tenderebbero ad avere delle dichiarazioni dei redditi che non sono diciamo convincenti,
0: non sono congrue,
1: non sono, sono discutibili. Sono discutibili, esatto, usa il termine.
0: E non
1: che
0: c'è
1: vuoi.
0: Lo speaker radiofonico.
1: No, non
0: in
1: c'è.
0: In nessuna delle due classifiche.
1: Non c'è, ma aspetta, sì, esistono. Sì, conduttore, esatto.
0: Conduttore
1: c'è.
0: Radiofonico.
1: Sì, sì,
0: sì,
1: c'è,
0: sì,
1: assolutamente sì. Allora, dichiarazioni dei redditi.
0: Ti sei appena interrogato. Ti sei appena interrogato.
1: Sì, se
0: sul
1: il mio
0: fatto,
1: lavoro esiste.
0: Esatto,
1: sì.
0: Se il nostro lavoro esiste. Grazie.
1: Esiste, sì,
0: grazie.
1: Esiste. Allora, medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, professioni sanitarie sono le categorie che più rispettano le regole del fisco.
0: Ok.
1: E quindi questa è la parte diciamo tranquilla sulla quale probabilmente nessuno avrà da obiettare, credo, non lo so.
0: Quelli appartenenti alle categorie che ci stanno ascoltando stanno dicendo sono io, sono onesto.
1: Vabbè, ma insomma qui ci sono tante cose poi da
0: chiaro,
1: insomma,
0: chiaro.
1: Ci sono un sacco di consulenti ad esempio che nel corso dell'anno del 2025 sono finiti agli arresti perché riciclavano, facevano cose, quindi insomma vabbè, ogni caso è a sé stante. Invece purtroppo,
0: ecco, dai, diciamo, andiamo sulla lista nera.
1: Sì, non si arrabbino, ma sono dati oggettivi. Ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducente, gli NCC, e le concessionarie.
0: Le concessionarie?
1: Eh sì, sono quelle che si allontanano di più dalle normative, dicono. E quindi hanno delle, diciamo, degli scostamenti che ogni tanto fanno un po' insospettire, diciamo. Però le concessionarie, io pensavo che, insomma, trattandosi di una vendita, di un mezzo che poi deve essere regolamentato sotto tanti punti di vista, credo, cioè, non pensavo ci fossero modalità, diciamo.
0: No, secondo me ha sbagliato con le intercettazioni. Del tipo, ce l'ha una Yaris, che colore è? Nero, hai capito? Ci sono sbagliate. Che colore è? Nero.
1: Mi piace questo punto.

0: Bob Urlast qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Irama intervistato ha raccontato: ho cambiato lo stile di vita, ho due pappagalli, Eraclito e Tali. A volte mi sento in colpa a rientrare tardi perché poi devo metterli a dormire. Prima invece ero l'incubo dei fonici, entravo in studio a mezzanotte e uscivo alle 9 del mattino. Sentiamolo Irama.

0: Cabana al disco di Rama, e tra poco tornerà anche Cervelli in Fuga. Questa sera, essendo giornata festa, di festa, abbiamo deciso di mettere in palio 100 euro, quindi non 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, ma 100 euro di buoni carburante, quindi insomma già meglio. Ovviamente tutto quanto tra poco in Cervelli in Fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
18: Iper

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Woman, Lenny Kravitz, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Abbiamo detto 100 euro stasera, l'abbiamo detto.
2: Ma è sempre meglio ripeterlo.
0: Buoni carburanti San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che salutiamo, ringraziamo perché con noi ormai da tempo immemore e soprattutto perché ci dà la possibilità di mettere nei nostri veicoli la F101, che è la benzina speciale di SMP con oltre 108 anni, sì, che fa sì che tu senta la risposta del motore, senti la guida che cambia, senti il controllo, senti la differenza, senti le prestazioni. Ed è indicata sì non soltanto per le auto ma anche per le moto e cosa che interessa a te anche le barche a motore.
0: Molto bene, adesso invece senti qua quali sono le categorie. Annalisa, la cantante, geografia inglese, distillati e geometria. Sono rimaste queste categorie potrebbero farvi vincere 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Basta scriverci la vostra al 333-2688-688, scelta tra Annalisa, geografia inglese, distillati oppure geometria. Noi vi faremo una domanda in merito alla categoria che sarà quella più votata del giorno e sarà anche quella che voi avrete scelto. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la prima risposta va a buon fine sono 100, se andate per la seconda sono 50, altrimenti niente, finisce qui. 333-2688-688, Annalisa, geografia inglese, distillati o geometria.

0: qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Ora Cervelli in Fuga, seconda parte. La categoria è distillati. Con noi al telefono c'è Matteo. Si occupa di imballaggi. Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Stai?
2: Bene, grazie.
0: Cosa hai fatto oggi?
2: Shopping.
1: Oh, cioè per te o per altri?
2: No, per me.
0: Bravo, ogni tanto bisogna.
1: Ci vuole.
0: Ci vuole, sì. Dai. Allora, Matteo, te ne intendi di distillati?
2: Beh, da buon Veneto, sì.
1: Beh, chiaro, okay. Giustamente.
0: È di Treviso, quindi insomma ci sta. Va bene.
1: Allora, Matteo, sai che si gioca per 100 euro, quindi io sto per farti la domanda e poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C e ti dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darmi la risposta. Nel caso sia esatta, ovviamente 100 euro sono per te. Se dovessi darmi la risposta sbagliata, ti rifaccio la domanda, ti do le due alternative che rimangono e ovviamente andiamo a giocare per 50 euro. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora andiamo con la categoria distillati. Allora Matteo, la domanda è questa: che cereale deve costituire almeno il 51% della miscela per definire il whisky come bourbon? Quindi perché il whisky sia bourbon,
0: sì,
1: ci deve essere il 51% di
0: A, quale cereale?
1: A, farro. B, riso. C, mais. Via con il tempo.
2: Dovrebbe essere il mais.
1: Dovrebbe, usa il condizionale.
0: Dovrebbe, ma è giusto.
1: Ma è giusto.
0: È giusto.
1: Il mais.
0: Bravo.
1: Ci deve essere in questo whisky il 51% di mais per poterlo definire bourbon.
0: Questa non la sapevo, ma è una bella cosa che mi posso spendere al prossimo. Cioè,
1: esatto,
0: prossimo,
1: a te ti chiamano bourbon anche senza barbon, mais. Bourbon in realtà.
0: Bravo Matteo, 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Grazie. Sono buoni, due buoni da prego, due buoni da 50 che ti arrivano a casa molto molto presto, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Lady Gaga, Dirty Runway qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, appuntamento festivo del 2 di giugno che termina qui. Noi ovviamente ci ritroviamo domani.
1: Domani assolutamente in diretta, come oggi del resto, perché oggi siamo
0: sono
1: stati in diretta.
0: 18.00 e 44 secondi.
1: Bravo, molto bene.
0: E sarà in diretta anche Stefano Conte, perché lo vedo, cioè fisicamente.
1: Ah, sì?
0: L'ho visto, però ci ho visto l'ombra.
1: Molto bene,
0: però è sufficiente per sapere che sarà qua.
1: Va bene. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Alle 18 e un minuto. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: No, perché una volta si diceva no, piove governo ladro, adesso cioè anche piove tutto il tempo, quindi non puoi neanche avere, perché ultimamente stiamo attraversando dei pomeriggi, delle giornate che non si sa più come affrontarle, cioè esci in un modo, arrivi a fine giornata che non sai più che cosa ti capiterà, cosa succede. Noi arriviamo per tenervi compagnia, quello è sicuro, ogni giorno dalle 18 fino alle 20, per proporvi tanta bella musica. Un pezzo lo abbiamo già sentito, quello di Saif con Buona Domenica, e quindi a questo punto, pur essendo non domenica ma giorno di festa, 2 di giugno 2026, direi che possiamo incominciare con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Perché ogni sera è così, cioè ogni sera tu sai che esci e sulle strade non sai ciò che trovi. Ho visto gente fare cose pazzesche in questi giorni. Da chi mette le macchine il più coperte possibili a chi come amici spostano automobili nei garage di amici. Cioè, di tutto di più. Vabbè, per ovviare ovviamente a quelli che sono i problemi di un clima ormai, io lo dico, completamente impazzito. Poi avevamo già toccato una puntata di Tutti in Lista dove si era parlato appunto di questo cambiamento climatico, sempre più repentino, sempre più in pochissime ore. Non possiamo più citarlo come temporale estivo, perché dovrebbe essere temporale primaverile, visto che siamo appena entrati a giugno. Tutti in Lista sta per iniziare, tanta musica, c'è Stefano Conte, c'è una sorpresa in regia perché c'è Jimbo. Ciao Jimbo, parte tecnica stasera fino alle 20. Abbiamo dell'ottima musica da ascoltare, un argomento che arriva fra pochissimo, e quindi Miley Cyrus, End of the World in arrivo.

sigla End of the World, il pezzo di Miley Cyrus con cui vi abbiamo dato il benvenuto in questo 2 di giugno 2026. Siamo assolutamente live, la dimostrazione che adesso taglierò un dito a Jimbo e farò una fotografia davanti al giornale in maniera da dimostrare che insomma siamo in diretta live. 18

Pinguini tattici nucleari, ritornati nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Siete su Radio Company, tutti in lista insieme a me, Stefano Conte. Come ogni giorno, dalle 18 fino alle 20 siamo insieme. Come ogni giorno, per quelli che ci ascoltano sempre, sanno già che cosa sta per arrivare. Per quelli che invece magari sono di rientro, che sono, hanno fatto una bella giornata, non magari dal punto di vista meteorologico, ma erano via perché che hanno approfittato della festa, sono in macchina per la prima volta, sentono come funziona l'Happy Vibes. Semplicissimo, abbiamo tre pezzi precedentemente scelti dal nostro direttore, cioè Mauro Tonello, sono scelti da lui e voi fra pochissimo sentirete un assaggio. Dovete decidere se volete riascoltare il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C, quindi mandate al WhatsApp al 333 2688 688, pezzo A, pezzo B o pezzo C, uno di questi tre con la somma delle vostre preferenze, o c'è qualcuno che punta anche a fare scommesse sul possibile vincitore o vincitrice, potrebbe azzeccarlo e quindi dare un voto in più, insomma, al pezzo che vuole sentire. Che cosa sentiamo come pezzo A stasera? Rihanna con

messaggio e scrivete a Pezzo B Ice and Sea, Take Away the Color. Pezzo B, quindi Ice and Sea. Pezzo C,

fra Ice and Sea con Take Away the Color e questa French Affair con Sexy, ma la spuntata Sexy French Affair l'abbiamo riascoltata come Happy Vibes. Ci ascoltiamo anche una new track in arrivo, quella di Martin Garrix con Ed Sheeran, questa collaborazione Repeat It, non è la prima volta per Martin Garrix, eh?

0: quando l'elettronica, cosiddetta EDM, si unisce al sound del pop, quello di Sheeran. Martin Garrix l'aveva già sperimentato anche con U2 per il pezzo della Coppa del Mondo, insomma, di qualche anno fa, 4 per la precisione, perché insomma sono passati già 4 anni. L'aveva fatto anche Avicii in passato con i Coldplay, quindi non è la prima volta, insomma, che la sperimentazione elettronica ritorna sul pop. Il nuovo singolo si chiama Repeat It, questa unione fra Martin Garrix, appunto, e Ed Sheeran. Mentre noi ci fermiamo solamente un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, perché ci sarà il momento dell'effetto e quindi sarete chiamati ancora una volta in causa per tutti in lista per ricevere, magari, perché no, una così risposta su un vostro futuro. Ma non vi svegliamo niente, fra poco.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Ah, e dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Company!

26. lo so Gimo, tu non lo sai, ma questo è un pezzo ripreso sicuramente da quel giro lì, il duene dello swing si chiama il pezzo originale, non lo so. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, uno dei pezzi di questa estate, mentre noi siamo pronti e mi servirebbe la base adatta, mio caro amico, se mi ritrovi ancora una volta. Gimbo, lo so che tu non sei più abituato, ma a questo punto sì. Questa base qui annuncia che sta per arrivare non 2001 di sé nello spazio, ma il nostro effetto. Come funziona per tutti gli amici che sono lì all'ascolto? Semplicissimo, stiamo per dare spazio a voi, alle vostre previsioni, alla vostra personalità, a una risposta di un gioco, insomma un modo divertente per chiudere la giornata, come sempre quello di darvi una risposta a proposito di un quesito sulla vostra personalità, su come siete, sul vostro futuro. E oggi stavo per giocare con un effetto che non facevamo da un po' di tempo, ma poi ho cambiato, perché sai che ogni tanto mi piace così cambiare all'ultimo istante, e quindi l'effetto di oggi si chiama dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Che cosa dovete fare per poter giocare con noi, per ricevere la risposta stasera e conoscere un aspetto della vostra personalità? Semplicissimo, ci dovete mandare il vostro nome, qual è il vostro primo preferito, il secondo preferito e il dolce preferito. Avete capito? Mandateci questi quattro elementi e noi vi diciamo qual è la vostra personalità. Faccio un esempio. Un amico che aveva giocato con noi aveva detto: mi chiamo, ha detto il nome, risotto con le zucchine, gamberetti, orata al forno come secondo e sacher come dolce. Se voi ci mandate un messaggio con, non dico tutti e tre uguali, però indicando qual è il vostro primo, il vostro secondo e il vostro dolce preferito, noi stasera con questo effetto vi diciamo qual è la vostra personalità, cioè forse vi conosce più il vostro piatto che voi stessi. 333-2688-688, attendiamo i primi messaggi, nel frattempo ci ascoltiamo anche Klingande, Jubal.

Mi dimentico sempre che questo gioco qua, quello che facciamo dell'effetto con dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei, fatto all'ora di cena è sempre pericoloso. Perché mette, te lo dico, Jimbo mette una gran fame, perché i nostri amici da casa hanno dei gusti veramente pazzeschi. C'è Roberto che come piatto preferito ha i gnocchi al ragù come primo, carne alla griglia con patatine, sento già l'odore delle patatine, e poi il tiramisù come dolce. Allora Roberto, come carattere, poi facci sapere Roberto se ti ci ritrovi nella descrizione, sei espansivo e concreto, ami stare bene, ti godi la vita senza troppi pensieri, è una personalità che mette subito gli altri a proprio agio. Roberto è il classico trascinatore della tavola, quello che riesce a creare atmosfera anche nelle giornate più normali. Abbiamo Alice, pasta con le vongole, grigliata di pesce, meringata per lei. Mamma mia, che fa. Sensibile, luminosa, ami l'armonia, hai un animo gentile, ma sai mostrare carattere quando conta davvero. L'opinione quindi è Alice, una presenza che mette serenità, ma con una forza tranquilla che si fa rispettare. Anche nel tuo caso, Alice, facci sapere se ci ha beccato l'effetto oppure no. Noi intanto ci ascoltiamo anche Sombrer con Potential.

dice, ci hanno confermato che anche stavolta l'effetto ci ha beccato, cioè nel senso che insomma in base a come poi noi ci comportiamo nella nostra quotidianità è ovvio che una parte di noi viene fuori, no? Un aspetto, la personalità, c'è chi magari ama le cose un po' più rustiche, chi invece vuole il piatto, sei quello elaborato. Però c'è Andrea che quando mi parte con le lasagne alla bolognese, lo spezzatino con la polenta, mille foglie alla crema con gocce di cioccolato, credo che sia abbastanza la mano. E infatti l'effetto dice: tenace e rassicurante, ami le cose fatte bene, non molli facilmente, trasmetti sicurezza a chi ti sta vicino. Andrea è il tipo di persona che non cerca riflettori ma spesso diventa il punto di riferimento di tutti. Quello che sta in disparte però sa già cosa vuole, capito? Andrea, come al solito noi diamo la risposta, poi dateci conferma, fateci sapere. C'è Fabiano, ho come la sensazione che Fabiano arrivi così, ma vado a intuito dalla provincia veronese, come questa Fabiano, bigoli all'anatra, lesso con la peara e sbrisolone e grappa. Questa sensazione proprio, sai, di veronese. Fabiano, bigoli all'anatra, lesso con peara, sbrisolone e grappa, tradizionale e deciso, hai radici forti, sei concreto e porti avanti le cose con testardaggine e cuore. Tanta testardaggine, lo senti? Tanta testardaggine, Fabiano. Fabiano è uno che non si muove per moda, ma quando si muove lascia sempre il segno. Eccolo là. Ne scopriamo un altro, dai, ancora uno. Tamara, pasta al pesce, grigliata di pesce e tiramisù. Leggere e solare, ami la libertà, le cose semplici ma buone. E porti sempre una ventata di positività. Tamara è quella che rende tutto più facile. Presenza pulita, senza complicazioni, Tamara. Fra un attimo ne scopriamo altri. Adesso però abbiamo anche un altro successo in arrivo, e c'è quello di Fra Quintale, Aranciata.

infatti. Posso dire questa cosa? No, è bravo, dai, lui arriva dal fenomeno indie sicuramente, lo stiamo scoprendo sempre di più, ma è comunque già un veterano praticamente. Fra Quintale con la sua aranciata lo abbiamo ritrovato in questa serata, fa anche rima per Tutti in Lista, dove non abbiamo ancora chiuso lo spazio dedicato all'effetto, dove come quando giocate sui social network, sui real network, voi ci date dei dati e noi proviamo con questo effetto a dare una risposta. C'è David, pasta al ragù, insalata di polpo. L'ho letto due volte, Davide, perché non ero, cioè, beh, visto che è giovanissimo, sono rimasto un attimo perché pensavo insalata di pollo, invece no, insalata di polpo, ha scritto proprio. Cioè, primo pasta al ragù, il secondo insalata di polpo, il dolce la sacher. La sacher. Vediamo cosa dice l'effetto. Allora, equilibrato ma curioso, ami la concretezza, ma ti piace anche esplorare e non restare mai fermo sul solito. David è uno che sa adattarsi solido, ma con la testa sempre un passo avanti. Questa è la risposta dell'effetto. Poi c'è Marina che ama le crespelle agli asparagi, e qua aprirei tutta la parentesi che ti ho fatto prima, perché come secondo ha scelto le fettine alla pizzaiola, che uno pensa siano facili da fare, ma è uno dei piatti più complessi, perché se non le sai preparare bene, le fettine alla pizzaiola vengono fuori una schifa. O diventano troppo liquide le fettine di carne, o il pomodoro è troppo liquido, o la scelta di ciò che hai messo sopra non va bene. Cioè, non è così semplice da preparare la fettina alla pizzaiola. È fatta bene, bene, bene, oppure. E tirami su come dolce. Marina, allora, crespelle e asparagi, fettina alla pizza, tirami su. Creativa e accogliente. Hai gusto per le cose particolari, ma resti sempre con i piedi per terra. È molto umano. Marina è una di quelle che porta sempre un tocco diverso senza mai perdere il contatto con la realtà. Questo dice l'effetto. Siamo arrivati in chiusura anche per stasera, speriamo di avervi dato delle risposte. Domani ritorniamo di nuovo insieme per divertirci ancora in chiusura di serata, ma fra pochissimo di nuovo insieme per Tutti in Lista.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere!
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company. Well,

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.

0: Topic e Becky G che abbiamo sentito in chiusura, e prima W con Please Don't Go, brano del presente, brano del passato, ovviamente brano del passato era W con Please Don't Go. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, come sempre, che siete stati con noi fino adesso. L'appuntamento con Tutti in Lista ritorna domani alle 18. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Ringrazio anche Jimbo in regia che invece si ferma. E un abbraccio a tutti voi, ancora un felice 2 giugno a tutti gli amici di Radio Company. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Sono le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, stiche spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: Night, Taylor Swift, e c'è la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Con Igor Pezzi, ma anche con Jimbo questa sera. La parte tecnica, buonasera Jimbo, ben ritrovato. Ma era tantissimo, ma da tantissimo che non ti vedevo. Come stai? Tutto bene? Ma ti vedo bene. Sei un po' più ringiovanito. Sì, più o meno, ecco, vabbè, dai. Non troppo, però va bene, dai. Allora, siamo pronti anche il 2 di giugno. Due ore per festeggiare la Repubblica. Beh, insomma, penso sia stata festeggiata, celebrata in tutti i modi e anche nei modi giusti, assolutamente. Quindi viva la Repubblica, viva chi sta ritornando a casa dal ponte lunghissimo, chi sta ritornando a casa dalle varie celebrazioni. Magari, insomma, avete partecipato a qualche parata tipo quella di Roma piuttosto che altre. Insomma, buonasera a tutti, ben ritrovati. E rimarremo qua fino alle ore 22, dove ritornerà il Company ti accompagna questa sera dopo diverse settimane, tra l'altro. Ed è il momento nel quale noi vi chiediamo dove vi stiamo accompagnando. Probabilmente tutti mi direte stiamo ritornando a casa, è ovvio, però insomma è una delle cose, ma non solo. Avremo gli argomenti K.O., perché io e Jimbo siamo K.O., oggi abbiamo festeggiato tra l'altro in altri modi. Io non molto, invece Jimbo, o meglio io sì, ma Jimbo ci ha lavorato e siamo K.O. per vari motivi. Perché una persona è K.O. per tanti motivi, no? Non è che uno è soltanto stanco, ci sono tanti motivi. Ma ne parleremo dopo, piccolo spoiler insomma di queste due ore. Ma prima, la tradizione di questo programma vuole il consiglio della sera dello sciamano.
2: Sono pochi quelli che vedono con i propri occhi e provano veri sentimenti con i propri cuori.

Freestyle sulle cose da pezzi. Intanto saluto Mattia che ci scrive puntualissimo come ogni sera. Ormai c'è lo sciamano, siamo noi e c'è Mattia. Grazie, grazie Mattia. A quelli, tutti quelli che scrivono, il numero è sempre quello, è 3332-688-688 per farvi coinvolgere, per dire la vostra, per essere protagonisti anche in queste due ore. E inizieremo con degli argomenti KO. Cioè, il momento che ti senti KO, io credo che dopo un ponte lungo, il fatto che tu arrivi alla sera come oggi, ti senti KO per stanchezza, o semplicemente ti senti KO perché domani devi riprendere al lavoro, ok? O che ne so, ci sono tanti momenti, no? Sai, perché, non so, il partner ti ha anche lasciato, hai litigato con i tuoi genitori in maniera furiosa col tuo migliore amico.

0: Rapido Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Combe!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido. Spot.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Lì e adrenalina pura. Energia 90.
1: Company. J-Lo.
2: Company yesterday.
3: Radio Company.
4: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
3: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
5: It's a new generation.
2: Company yesterday.
3: Radio Company Yesterday.
6: Ritorna a Company Yesterday. Ciao a tutti, ben ritrovati anche stasera martedì 2 giugno qui all'interno dello spazio di Radio Company dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, saluto subito intanto Gianluca Pacini che già in regia e sarà lui ad occuparsi della parte tecnica per le prossime due ore. Company Yesterday, ricordo, ci dà la possibilità di ritrovare, di riascoltare assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa. Tra poco infatti ritroveremo Fabri Fibra, poi Puff Daddy, ritroveremo anche Eminem, Shanice, Craig David, Licky Lee, Lady Gaga e per partire abbiamo scelto Umbrella.